Signorino un'altra volta quando battono da fuori, signorino un'altra volta quando battono da fuori, lo concedi se vittoria a suo modo fa saprà. Signorino un'altra volta quando battono da fuori, signorino un'altra volta quando battono da fuori, lo concedi se vittoria a suo modo fa saprà. E non se non la smorfi, faccia pure gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, nemellare, nemellare, nemellare, la potrà. Cospetto per quella porta, nemellare, la potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata. E non se non la smorfi, faccia pure gatta morta. Cospetto per quella porta, nemellare, la potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata, sconsolata, disperata,

0: salvezza non c'è. Prendi nella tua mano la sua mano.
1: Signore, andiamo ancora.
0: La vita c'è laggiù.

gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e al malattino la

noi si sogna e ballato da formicola di lanterne le serve dei soldati udite il gran tamburo del tempio verde da stridone pigite già fate di tempino.